soy Nicola Di Bari, al programma Musica del Recuerdo, para darle un saluto a tutta l'Argentina, mi patria artistica e soprattutto per tutto lo che passò la vita in questo paese. Tengo recuerdos fantásticos. A tutta l'Argentina e los argentinos, a través de este programma, un beso grande.